lesedi paparitsana tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho lesedi FM. Ke molelo.

Re a leboga moruti motantsi magele ka molaetsa o monate o re fileng ngwana ho seng ha ka jeno. Mamedi hopola hore moruti motantsi magele o tla boela kopana le yena hape bekeng e tlang ka Sontaha metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya bosupa. Re a leboga moruti wa ka Sontaha se seng le se seng. Mamedi ke tsona tseo tla di fumana naneong la rona la kgothala tshebelisong ena ya lesedi. Hodima hlooho hora ke ya borobedi. Tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya borobedi re boela re di ballwa ke Diengwane Moeti.

0: Tekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Maraha sena di fela a wela. Setjhaba se senang boeletsi se a timela. Nyakallang basuhu.

lefatshe le tsohletse go lona ke tsa Jehova. O modimo ya lukileng, o modimo ya tshepagalang. Ha ona ya tshwanang le wena. Ine le wena maobane. Isa le wena le kajeno. O tla dula o le modimo ya tshepagalang. Maemo a dumela a sa dumele. Ha lefatshe le ka re fetohela. Wena o modimo wa kekeng a re furalla. Ha di bitsa rona di ka ba kgubedu. Ha re ka o sitelwa letsatsi le letsatsi. Mohau wa hao. Ha re sokoloha. Bohale ba hao. Botingwa ke mohau. Magulong a matala. Mmamedi wa tshebeletso ya lesedi dumela.

0: Kenny Latimo, hole sedi FM o tswa ka pina monate bele moloi. Mabedi hora ke abra ro tsebeletswe ke le sedi ena e o ntseng o ema metse. Re jetse je.
1: Re kete ka kgwedi ya batjha. Mire re ho le tlobole le tsha. Emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra matshaba a lefatshe. Le teng. Mile le bokgone. Le sedi FM. Le ketika dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
0: Dintse di tswela pele.
2: Bafana bafana.
1: Monnuha. Bafana bafana ba ilo kena tlhodisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

sebeletswe ke lesedi mabele re sia mona me time ka hitha hitli ho lesedi FM papana le lehlolo letsholo ka lena no la jesse hang fela ka mora mona mabedi di ha mahlatsi di ya ka bohlale hora ke botshelela sebeletsena ke mantla lesedi FM ho SABC ditaba tsa hora ya botshelela di bolwa ke sponono ntsane rantwa.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamela jazz le tlhokomelo tsa Sontaha se seng le se seng. Ho ya ho tsela ho re nya bobedi. Jazz le tlhokomelo.

Mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi dumela hohle mo mametseng ena tshebeletso le hona teng o dumediswa ke nna Matshoho Mahloko lena le ratwang ke wena lenano la mmino wa ditswere tshebeletsong ya lesedi FM ha re tlo ba mmoho le wena ho tloha hona jwale ho fikela hore nyalo shume ka mmino o monate nate nate mmino o sa shwing mmino o sa boleng mmino a hlopha tsa kwano lapeng le mose o mawatle ha re tlo natefelo.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.